0: Ciao amici, sono il mago Alesgar e vi aspetto qui su Radio RTZ tutti lunedì dalle ore 10 per entrare nel magico mondo wow wow wii wow, wow. Ma non sarò da solo, perché insieme a me ci sarà anche la fatina Giulietta, il gufo Jukebox, l'albero burlone e naturalmente anche il saggio alieno. Ricordate, tutti i lunedì dalle ore 10 su Radio RTZ vi aspetta wow wow wi wow wow.
1: Start this day like all the rest. First thing every morning that I do is start missing you.

Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

Eh sì, l'estate sta per finire, ma Benvenuto Weekend sta per tornare. Con me, Alessandro Parodo, da fine settembre. Naturalmente.

Sono Bruna Malaguti, lavoro con la mia voce, questa che state sentendo. Sono conduttrice radiofonica, presentatrice, voce pubblicitaria, voce narrante per documentari e anche DJ. Volete saperne di più? Consultate il mio sito web www.brunamalaguti.it. Bruna Voce, emozioni dentro, sicuro centro.

0: Per un'estate entusiasmante, sintonizzati anche tu sulle frequenze di Radio RTZ. Più musica in FM.
1: Quando hai detto per la prima volta, mamma, noi eravamo lì. Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
2: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore.
3: Disco, ora musica.
4: Il disco ora musica della settimana è Abbiamo una vita sola di Nearco.

pare che Chang Bukowski, per resistere al fascino di un'avvenente signora, abbia ammonito: puoi essere bella quanto vuoi, però dimmi, se il mondo fosse al buio, quanta gente riusciresti ad impressionare? Noi della redazione Fucsia di 7va non siamo sfiorate minimamente. A giudicare dai tanti messaggi che ci arrivano, sembra proprio che riusciamo a colpirvi. Eppure in radio non si vede nulla e zero immagini per tutta questa nuova settimana di Almanacca, che inizia oggi. Ma anche solo ascoltando Almanacca ogni giorno è radioso. Bentrovati in antenna da Marjorie Maranca. La paura fa parte del gioco, ma il traffico in Brasile è molto più pericoloso di un circuito di Formula 1. Sorprendentemente è il campione del mondo Nelson Piquet a darci questa strana cartolina.

Andiamo di corsa ed a volte vorremmo che le giornate durassero 48 ore. Ma Albert Jess sostiene: avremmo bisogno di 3 vite. Una per sbagliare, una per correggere gli errori e una per riassaporare.

Siano benedetti i social, tutti comunichiamo e siamo editori di noi stessi. Ma Abraham X ci fa notare che in questa vita la gente ti amerà, la gente ti odierà e niente di tutto ciò avrà a che

Ariete, non scoraggiatevi, novità in arrivo. Toro, sarete in attesa di conferme. Gemelli, si prospetta un periodo di conquiste. Cancro, su e giù, ma ce la farete. Leone, è in arrivo un momento speciale. Vergine, amore a gonfie vene. Bilancia, otterrete tanto successo. Scorpione, sarete in cerca di emozioni. Sagittario, incontri fortunati vi aspettano. Capricorno, affari a gonfie vene, l'amore meno. Acquario, soddisfazioni in arrivo. Pesci, niente paura, recupero di energie in corso. Mark Twain invita alla navigazione extra web. Tra 20 anni non sarete delusi delle cose che avete fatto, ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l'ancora, abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre vene, esplorate,

È ormai tempo di vacanze. A me piace pianificarne con una tazzina di Acto Caffè. Ed ho già qui il mio Paravents. Ed a proposito di avventure conoscitive, Fabrizio Caramagna sostiene che ogni mattina il cucchiaio che gira nel caffè è una prima manifestazione del genio esploratore e inquieto dell'uomo. Per voi uno spostamento breve. Avete già trovato il miglior caffè? Chiedete info qui in radio. Oscar Wilde ci indica una strada certamente da percorrere. Sii te stesso, tutto il resto è già stato preso.

Uomo, se vuoi sapere che cosa pensa una donna, prova a immaginare un browser con 2857 finestre aperte, sempre. Con questa meditazione di fonte anonima, credo di tenervi impegnati almeno fino a domani. Del resto abbiamo di nuovo appuntamento qui e alla stessa ora, naturalmente con Almanacca. Prima dell'ultimo disco di oggi, un bacio da Marjorie Maranca. Bernard Baruch, anche se ci riduce a certe speranze, ci invita alla libertà d'espressione. Sii ciò che sei, di ciò che senti, perché quelli a cui importa non contano e a quelli

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate. Ah, dimenticavo, per veri rock and rolla.

sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, approfondimenti, 20 minuti targati Ora Musica.

0: sono le 9.
1: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling, just the radio in your runaway imagination, just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7-5.
2: È vero che ho studiato architettura, ma non pensavo che avrei trascorso, non dico le mie giornate, però insomma delle belle mezz'orettine a spostare finestre, ma non... Vabbè, lì dovreste avere l'azienda di infissi in alluminio, no, spostarli anche così, semplicemente sul tecnigrafo, una volta si disegnava con quello, tavolo da disegno, rapido graff e pedalare, adesso si fa sul computer, ma sul computer si spostano anche le finestre della nostra RAM 7-5, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Sono le Alte Radio. Attenzione perché arrivano i Tokyo Blade. Grande atmosfera in Hoist the Color Side. Questa è What in My Time, zona 25, alta qualità.

allungarsi quando c'è il wasting my time, sto sprecando il mio tempo e allora bisogna andare nella seconda frazione di gioco, perché è così che funziona la vita. E allora i Pucci suggeriscono i loro giorni infiniti, che vanno un po' a ricalcare ciò che hanno aperto i Tokyo Blade.

Ok, è già tempo di Zona 16, ancora musica italiana, questa volta una super poesia messa in musica. Arriva Aneres con i suoi girasoli di novembre.

Sul ruolino di marcia, in effetti Hatuna raggiunge la numero 7. Ci andiamo a salutare, a dare appuntamento a 23 ore e 30 circa per la prossima sintesi di Ramstedt e Hatsul 5 in apertura di Zona Poker. Ex numero 1, Love You Is Hard But Living Is Easy. Arrivano i Caccialano, A Te Lo Goda, Chico Catenacci. Ci si sente molto molto presto.

0: Pinche Aptoin.
1: Oggi non voglio più far finta, voglio vivere. Mollare tutto e dire tu non mi confondere. Partire senza meta precisa. Cambiamenti come tempesta improvvisa.

0: Giornale Radio News.
1: Buongiorno e bentrovati su Giornale Radio. Subito i titoli. Attacco ad un convoglio in Ucraina presso il confine polacco, nelle vicinanze un treno con diplomatici e nomi di spicca europeo, tra loro Boris Johnson. Aperta da ieri al Campidoglio, la camera ardente per Emma Bonino, alle 19 la veglia civile, domani funerale di Stato. Il Napoli torna a sorridere, battuto il Bologna, la Juventus inciampa sul Sassuolo, stasera in campo Como, Roma e Inter.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin e Jenny Di Gaetano. Per lo sport, Gerardo De Vivo. Proprio mentre si rilanciano spiragli negoziali sull'Ucraina con un possibile trilaterale il mese prossimo, le tensioni con Mosca risalgono ai massimi per un drone che ha colpito un convoglio vicino al confine polacco, e nel treno successivo viaggiavano funzionari europei e americani, inclusi alcuni nomi eccellenti. Sentiamo.
2: Ai massimi le tensioni tra Mosca e paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine con la Polonia, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici, soprattutto europei, incluso il consigliere della sicurezza nazionale italiana Fabrizio Saggio, sempre sulla linea tra Kiev e Varsavia. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato e rinnova le richieste di forniture militari. Presto colpiranno anche noi, avverte il premier polacco Tusk, mentre Mosca riferisce di aver colpito ferrovie che trasportavano merci militari. E a bordo c'erano diversi nomi eccellenti al rientro da una conferenza sulla sicurezza a Kiev denominata Yalta European Strategy. Tra loro l'ex consigliere della CIA Petreus, l'ex premier svedese Carl Bildt e il britannico Boris Johnson, che nel 2022, quando era in carica, fu il primo capo di governo ad accorrere a Kiev dopo l'offensiva russa e, secondo diverse fonti, sarebbe stato protagonista dell'altolà ai negoziati russo-ucraini avviati a Istanbul. E il raid è avvenuto proprio mentre sembrano prendere corpo nuovi negoziati. Mosca e Kiev confermano la disponibilità a un trilaterale con Washington e ci sarebbe un dove e un quando il mese prossimo negli Emirati Arabi. Per Giornale Radio Alessandro Cisilin.
1: Timori di ulteriore escalation nella penisola araba, ancora scontri tra le forze saudite e gli Houthi filo-iraniani che nel fine settimana hanno conquistato l'area di accesso al Mar Rosso, sarebbero almeno 1500 i morti in un mese di combattimenti, secondo Al Jazeera. E Riyadh ha sospeso le attività di un suo cruciale oleodotto bersagliato da droni lanciati dall'Iraq. Schizzano sopra i $100 al barile le quotazioni internazionali di petrolio. Intanto Israele torna ad attaccare sul sud della striscia, vi sarebbero almeno 3 morti nelle ultime ore. È morto all'ospedale di Mestre Sean Micheli, il 25enne che era rimasto gravemente ferito nell'incidente nautico di sabato mattina nella laguna di Venezia tra il suo barchino e un taxi acqueo. Ancora senza esito la ricerca dei vigili del fuoco, sommozzatori e carabinieri della moglie, una 26enne di origine brasiliana caduta in mare in seguito al fortissimo impatto tra le due imbarcazioni. Intanto proseguono gli accertamenti sulla dinamica dello scontro. Il conducente del taxi è stato sottoposto ad accertamenti. Aperta da ieri a mezzogiorno al Campidoglio la camera ardente per rendere omaggio ad Emma Bonino, la storica leader dei radicali e fondatrice di Più Europa, morta venerdì mattina a Roma all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Tantissimi cittadini in fila qui per rendere omaggio ad una donna straordinaria, una protagonista della nostra Repubblica e della nostra democrazia, ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Oggi alle 19 la veglia civile, alla quale parteciperanno tra gli altri Elly Schlein, Angelo Bonelli, Roberto Saviano, Francesca Fagnani e Francesco Rutelli. Domani i funerali di Stato in forma laica. Alla mostra del cinema di Venezia, Italia, 0 titoli, Leone parla danese ed è donna. La regista Mayel Tuki della pellicola di Woman Unknown è la 7ª autrice in trionfo in Laguna in 83 edizioni. Il servizio.
3: Il verdetto che non t'aspetti emozione sorprende Venezia, riscrivendo la storia della mostra del cinema. Il Leone d'Oro vola in Danimarca omaggiando Woman Unknown della regista.

0: Regista di origine egiziana, Mai El Touki con Rachel Zor di Nazza, unica regista donna delle 21 pellicole in concorso. 49enne nata a Charlottenlund, una delle aree più ricche del paese scandinavo, è la settima autrice in Trionfo e Laguna in 83 edizioni. Nella mia vita, aveva detto in conferenza stampa prima della mostra, non ho mai letto un critico cinematografico parlare di genio quando deve commentare il lavoro di una donna. Il film, che racconta le danesi rasate e umiliate nel dopoguerra per aver avuto relazioni con i soldati tedeschi, si prende anche la Coppa Volpi per la migliore attrice Mathilde Arcel, mentre la palma del miglior attore va a John Malkovich. Non festeggia, infine, il cinema italiano, magra consolazione la gioia di Riccardo Scamarcio, miglior interprete nella sezione Orizzonti per I figli della scimmia. Dalle nostre parti il leone non appare dal 2013. Per Giornale Radio, Gianni De Gaetano.
1: Calcio, la domenica della quarta giornata di Serie A vede il ritorno al successo del Napoli di misura in casa sul Bologna. In un finale rocambolesco, la Juventus cade in trasferta col Sassuolo. Punti salvezza per il Lecce col Monza. Stasera i match di Inter, Roma e Como. Il servizio.
2: Poche chiacchiere, dobbiamo vincere. Detto, fatto. Il diktat della vigilia di Max Allegri è rispettato e dopo 3 sconfitte consecutive tra campionato e Champions, il Napoli torna alla vittoria, che è anche la prima stagionale al Maradona. Il successo di misura porta la firma di Lobotka al 61esimo, 1-0 su un Bologna mai pericoloso, fermo in classifica all'unico punto conquistato col Sassuolo. Proprio gli emiliani regalano la sorpresa della domenica, battendo 3-2 la Juventus. Al Mapei Stadium succede tutto negli ultimi minuti. Sassuolo in vantaggio con Sebastiano Esposito, ripreso all'82esimo dal subentrato Zegrova. Ancora avanti con Bowie all'89esimo, riacciuffato di nuovo da Zegrova al 91esimo. E all'ultimo respiro il gol dell'ex Azic consegna la vittoria alla banda Aquilani e mette in crisi Spalletti e i suoi. Nello scontro tra squadre con obiettivo salvezza, il Lecce batte 3-2 in casa il Monza. Doppio vantaggio salentino con Koulibaly e Thiago Gabriel, Mangas per il Monza, ancora Koulibaly e nel finale Zebaios. Oggi i match di 3 reduci dalla Champions, il Como ospita il Parma, Roma attesa dal Torino, chiude il turno Inter-Udinese. Per Giornale Radio, Gerardo De Vivo.
1: Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di...

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Cari amici, eccoci e benvenuti qui a Wawawiwawa. Io sono il mago Alesgar, come sempre vi do il benvenuto, ma non sono da solo perché in mia compagnia, beh, c'è l'orchestra delle cicale stonate, guidate come sempre dal gufo Jukebox. Ciao gufo! Eccolo qua, ecco. Bentrovati amici, una nuova puntata con altre sorprese. Saluto anche l'albero burlone. Ciao albero!
1: Oh! Ciao, ciao amici e benvenuti.
0: Ciao, ciao albero. E saluto anche il saggio alieno. Saggio alieno, il mio segretario. Eccolo.
2: Eccomi qua, ciao. Ciao mago, ciao amici. Ciao albero, ciao a tutti.
0: Oh, che bello, inizia una nuova puntata. Tu sai cosa faremo quest'oggi, caro saggio alieno?
2: Ma certo, ho tutto scritto qui. Allora, avremo la canzone di apertura, che come sempre piace a grandi e a piccini. E poi, tra poco, verrete a giocare con me e con l'albero burlone a Indovina un po', ma certo, e poi ci presenterai anche una magica storia.
0: Bravo, hai tutto scritto. Ah, ecco qua, tutto scritto, perfetto. Ma che bello, quindi tra poco giocheremo a Indovina un po'. È uno spazio nuovo che abbiamo introdotto anche nel programma, nel nostro programma TV Dal Cappello del Mago, e potete giocare anche seguendoci su YouTube sul canale Mago Alesgar, che è il mio canale, ecco, naturalmente ci potete seguire anche lì, e giocheremo anche qui in radio a Wawawiwawa insieme al saggio alieno e all'albero burlone. Benissimo. E poi avremo anche una magica storia che io estraggo dal cappello, quindi ci possiamo mettere comodi, cari amici. Vi ricordo di mandarci i vostri disegni, già in tanti le fate, sono meravigliosi, è bello vederci attraverso i vostri pennarelli e le vostre matite, quindi continuate a farlo, mandateci i vostri saluti, le vostre filastrocche o le vostre barzellette preferite, così le facciamo imparare al saggio alieno e all'albero burlone. Scrivete a ciao ciao mago@gmail.com e vi ricordo, ecco, ovviamente di seguirci sempre con l'aiuto di un grande anche sul mio canale Mago Alesgar, perché c'è il programma TV Dal Cappello del Mago, infatti in radio ci immaginate e lì potete guardarci. Ecco, noi cominciamo come diceva la scaletta del nostro saggio alieno, con una bella canzone che piace a grandi e a piccini, ci mette d'accordo tutti quanti.
3: No.

0: Amici, eccoci a Indovina un po'. Siete pronti per giocare con noi, con me e con l'albero burlone? Io e l'albero vi daremo alcuni indizi e voi dovrete indovinare di chi stiamo parlando.
1: Oh, inizio io. Sono dei mammiferi.
0: Beh, così non è ancora tanto facile. Hanno delle grandi orecchie.
1: Ma certo, sono morbidi e molti li hanno anche in casa.
0: Solitamente vengono raffigurati con dei grandi dentoni, due grandi dentoni davanti.
1: Spesso di loro si dice che siano un po' fifoni.
0: Sta diventando sempre più facile. Loro amano le carote.
1: E sono dei grandi amici dei maghi. Avete capito di chi stiamo parlando?
0: Amano le carote. Sono grandi amici dei maghi. Stiamo parlando ovviamente dei conigli. Ma certo, proprio così, amici.
1: Oh sì, infatti i conigli non sono roditori, ma sono mammiferi erbivori. E i loro denti crescono costantemente, pensate, circa 2 mm a settimana.
0: E poi sapete che anche loro sognano? Oh certo, e sono in grado di saltare fino a 4 metri e mezzo in lunghezza e fino a 1,5 metri in altezza. Sono dei grandi saltatori.
1: Wow, la parola coniglio deriva dal latino cuniculus, cioè buca sotterranea, e riferendosi proprio alle tane scavate dagli animali. Il coniglio è da sempre considerato simbolo di fertilità e rinascita. Nella cultura mesopotamica i conigli venivano associati al potere femminile per la loro abilità nel creare cuccioli.
0: Come ultima curiosità, ascoltate bene, sapete perché i conigli muovono il naso? È semplice, il naso dei conigli misura il loro interesse, più va veloce su e giù e più il coniglio è attento. Un movimento lento invece indica uno stato di tranquillità. Che belli i conigli, sono magici e molto speciali, bisogna volergli bene. Noi continuiamo e torneremo a giocare a Indovina un po'.

Amici, eccoci anche oggi per scoprire insieme una magica storia estratta dal mio cappello. Questa storia parla del nostro amico Ottavino e si intitola Il telefono di Ottavino. Ottavino il cellulare non l'aveva mai comprato, a dire il vero non gli era mai interessato. Affermava con scioltezza, sbattendo le ciglia, tanto non mi serve, io ho la mia conchiglia. E che c'entra quella adesso? Qualcuno, guardandolo, esclamava perplesso, senza sapere che Ottavino aveva un rapporto speciale, niente po' di meno che con lui, il mare. Infatti, da quando era piccino, il buono e caro Ottavino aveva sempre guardato dalla finestra quella distesa blu, mossa e immensa. La guardava quando era giù, ogni tanto, pure quando leggeva gli stava accanto. Gli faceva compagnia quando era intento a giocare, lo accompagnava in molti momenti la voce del mare. Ora che però da alcuni anni abitava in città, quella conchiglia era il miglior modo per farlo sentire di nuovo là. Era il suo miglior modo speciale per sentire al telefono la voce del mare. Stavano ore, sapete, a telefonare. Era più che altro il mare a parlare. Sembrava che gli dovesse raccontare un fiume di cose, anzi, un mare di cose strepitose. Ma la maggior parte del tempo che si riuscivano a sentire era proprio per la ninna nanna poco prima di dormire. Si sentivano per raccontarsi com'era andata la giornata e quanto del mare la sua acqua era stata bagnata. O a che velocità sulla spiaggia aveva fatto ogni scivolata. E non ti chiedi perché dalla conchiglia è sempre uguale il suono del tuo tanto amato mare. Ma certo, era pronto Ottavino ad affermare, perché essendo distante non vuole farmi preoccupare. Tutte le volte che dalla conchiglia l'ho ascoltato non l'ho mai sentito mosso o agitato. Lo fa perché, essendo distante, senza poterlo accarezzare, e si fa sentire così perché mi vuole tranquillizzare. Puoi stare tranquillo, va tutto bene. Pensa a fare la tua vita come si deve. È come se dicesse il mare, dolcemente, a me. Ah, ma certo, certo, ecco perché, dicevano alcuni ridendo tra sé e sé. Ma dalla conchiglia però un giorno non sentì più la voce del mare di ritorno. Lo provò a chiamare e richiamare. Mare? Ehi? Ehi mare? Se ci sei mi mandi un segnale. Ma purtroppo non c'era nulla da fare. E guarda che forse qui non c'è campo, gli aveva detto qualcuno scherzando. Fatto sta che dalla conchiglia il mare dov'era, ora proprio Ottavino non gli rispondeva. Si accorse soltanto un giorno, appena alzato, che il lato posteriore della conchiglia era bucato. Probabilmente era stato così concentrato dal fatto che dalla conchiglia non si sentisse un tubo da non essersi accorto che dietro ci fosse un buco. Forse gli era distrattamente cascata e per quello che si era crepata. Provò allora a ripararla mettendo un cerotto, ma era come se il collegamento si fosse interrotto. Tentò mettendoci un po' di cotone, ma nulla, la conchiglia non era in funzione. Forse alla fine c'era un'unica soluzione e tutto ciò poteva anche essere utile e bello. Era giunto il momento che della conchiglia cambiasse il modello per prenderne magari una più grande che gli avesse fatto sentire il mare meno distante. Non vedeva l'ora di riappoggiarla di nuovo all'orecchio per sentire ciò che il mare fino a quel giorno non gli aveva detto. Quando ascoltava da lui qualcosa era come se di nuovo tornasse a casa. La conchiglia era per Ottavino il più bel cellulare. Senza internet, senza chattare o messaggiare, bastava solamente appoggiandola all'orecchio, il gesto. Poi era l'immaginazione che ogni volta faceva tutto il resto.

0: Eccoci amici, dopo la nostra canzone siamo giunti in conclusione, abbiamo fatto anche rima, siamo giunti al termine di questa puntata di Wow Wow Wee Wow Wow, insieme a me, insieme a tutta la squadra, tutta la ciurma di Wow Wow Wee Wow Wow, ecco, ovviamente. Abbiamo giocato insieme all'albero burlone e al saggio alieno. Voi avete indovinato, ragazzi? Gli indizi. Poi è bello perché poi ci danno anche delle curiosità. Beh, bravi, bravi, è una rubrica Indovina un po' che è seguita molto anche sul canale YouTube, sul mio canale Maguale Sgar, ecco, inserita anche nel programma Dal Cappello del Mago. E abbiamo anche ascoltato una magica storia e adesso vado a salutare l'albero burlone. Grazie albero,
1: Oh, ma ci mancherebbe, caro mago, per quello che ho fatto. È stato un piacere, è sempre bello partecipare qui a Wow Wow Wee Wow Wow. Poi siete simpatici, mi fate ridere, tu e il saggio alieno.
0: Grazie, grazie albero, insomma è bello averti con noi, ecco, è piacevole, è molto divertente, insomma abbiamo giocato, bello, bello, bello. Allora, noi siamo giunti al termine, vi ricordo ancora di mandarci i vostri messaggi, scriveteci a ciao ciao mago@gmail.com con l'aiuto di un grande, naturalmente, ecco, ci potete mandare i vostri disegni, le vostre filastrocche preferite o anche se conoscete delle barzellette, scrivetecele, così le insegniamo all'albero burlone che gli piacciono molto le barzellette. Scrivete a ciao ciao mago@gmail.com e poi vi ricordo anche che potete guardarci, potete scoprirci sul mio canale Maguale Sgar, ecco, YouTube, oppure potete basta digitare Dal Cappello del Mago, trovate tutte le puntate passate di questo programma TV per bambini e famiglie, ecco, e sul mio canale Maguale Sgar YouTube trovate anche tutte le interviste passate che abbiamo fatto agli ospiti, ai magici ospiti che sono passati qui da Wow Wow Wee Wow, quindi potete anche riascoltare tutto quanto, ecco. Bene, un grande abbraccio e noi ci ritroviamo sempre qui, stesso posto e stessa ora con Wow Wow Wee Wow. Ciao amici, ciao!
2: Wow.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovati amici di Musical Chatter, pronti per un appuntamento di chiacchiere e musica. Oggi parliamo di come chiedere le cose, di due modi molto diversi di chiedere qualche cosa. Ad esempio, Paolo Conte, nella sua canzone Via con me, invita diretto così a scappare con lui. Mentre un'altra, per fare un esempio, fare mille canzoni che ci sono e che parlano di richieste, può essere quella di Fiordaliso che dice: non voglio mica la luna, io non pretendo la luna, ma pretendo uno spazio vero per me stessa. Quindi due canzoni immediate, certo, famosissime, ma costruite con tanta intelligenza, con questo modo di incuriosire, di portarci dentro la canzone con questa richiesta: una positiva, via con me, via, così, un imperativo, e l'altra in negativo: non voglio la luna, sembra che voli basso, ma in realtà chiede molto di più forse della luna. Partiamo da Via con me, una fuga elegante, un po' misteriosa. Conte non dice mai davvero però dove si va. Conta l'invito, quel via, via, via, via, ripetuto come una porta che si apre. Dentro ci sono jazz, swing, profumo di chanson francese e un gusto per le parole suonate, quelle sillabe che sembrano non voler spiegare tutto perché preferiscono creare musica, ritmo, atmosfera più che significare davvero qualcosa di preciso. Preferiscono suggerire. Una curiosità importante, ad esempio, che è inserita in Paris Milonga, l'album del 1981 pubblicato dalla RCA italiana. Il disco è uno snodo decisivo per Conte perché porta a maturazione la sua miscela di jazz e di swing con queste suggestioni anche sudamericane e un immaginario europeo. Ed è anche il suo primo album a circolare fuori dall'Italia. Il brano, Via con me, fu registrato allo studio Format di Torino, che è una città fondamentale per lui, per Paolo Conte. C'è poi la vita lunghissima di questa canzone. È stata reinterpretata da Roberto Benigni, dai Neri per caso, dai Las Cruz, da Fiorella Mannoia ed è pure finita in cinema, televisione e pubblicità, fino a diventare quasi una sigla dell'eleganza italiana nel mondo. Eppure resta una canzone, diciamo piccola, di poco più di 2 minuti e mezzo, costruita su un equilibrio perfetto fra leggerezza e malinconia. Vocalmente Conte fa una cosa rara. Non canta per dimostrare, appunto per raccontare, ma per evocare. Il timbro bello, ruvido, fumoso e un po' ironico nel modo, giocoso. Ecco, le parole sembrano uscite da un pianoforte più che da una gola.

vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via via, non perderti per niente.

Amici di Musical Chatter, eccoci di nuovo insieme per la seconda parte. Abbiamo ascoltato Paolo Conte con quel suo modo inimitabile di rendere sofisticata anche una fuga. Ora cambiamo completamente punto di vista, perché dalla complicità, dal sussurro, passiamo a una richiesta frontale, fiera, quasi liberatoria. Fiordaliso non chiede l'impossibile, ma chiede tempo, spazio, pelle e stelle. Non voglio mica la luna, dice una cosa semplice. Non sempre il desiderio coincide con qualcosa di eccessivo. A volte ciò che manca è un momento vero, un pezzettino di autonomia, la possibilità di respirare senza dover giustificare sempre tutto. Ecco, la forza di questo brano è proprio qui. È romantico, ma anche molto asciutto, molto consapevole. La canzone fu presentata al Festival di Sanremo del 1984 e si classificò quinta, diventando però poi il vero salto di qualità per Fiordaliso. È firmata da Zucchero Fornaciari, da Luigi Albertelli ed Enzo Malepasso, con un arrangiamento di Vince Tempera, ed era uscita ai tempi su 45 giri per la Durium. Il successo, come dicevo, andò ben oltre il festival, il brano fu certificato disco d'oro e arrivò anche al pubblico internazionale grazie alla versione spagnola, Yo no te pido la luna. Nel 1984 Fiordaliso era già alla terza partecipazione sanremese, ma con questo brano smise di essere solo una promessa e diventò una voce riconoscibile e riconosciuta. Il testo mette al centro una donna che non vuole essere salvata con promesse grandiose, vuole solo essere ascoltata. In pieno clima anni 80 era una dichiarazione più moderna di quanto potesse sembrarci oggi. E poi c'è la voce, Fiordaliso ha un timbro potente, diretto, con una venatura rock che impedisce alla canzone di diventare soltanto melodica. E così, dopo l'eleganza laterale di Conte della prima parte, arriva questa richiesta chiara e necessaria. Silvia Dini vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima puntata di Musical Chattere e ci salutiamo ascoltandoci insieme Fiordaliso con Non voglio mica la luna.

0: Era Musical Chat.
1: Musical Chat,
0: un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

Francesca Zagara con Davide Buzzi, Come non ci fosse un domani, è il titolo del loro brano pubblicato in occasione dell'estate 2026, oggi ancora qui a Ora Musica tra le nostre promozioni. Spazio adesso a Sorriso, Dillo alla Luna.

Dillo alla Luna, la canzone di Sorriso, anche oggi in promozione qui a Ora Musica. Oh, torna Charles Onyabor, figlio del leggendario musicista nigeriano e pioniere dell'afrofunk William Onyabor. Lui è cresciuto tra Nigeria e Italia, esce un album bello ricco, sono ben 18 tracce, e il singolo che lo rappresenta è Cho Cho Cho.

Ciao, questa è la canzone che rappresenta l'album di Charles Onyabor. L'album si chiama Legacy Continua e sta andando già molto forte in diversi paesi d'Europa, compreso naturalmente la Nigeria, che è il suo paese d'origine. L'hai ascoltato qui a Ora Musica.

0: si chiama She's My Fire, il singolo di Angelo Ticli, oggi qui a Ora Musica tra le nostre novità, ad accompagnarci al nostro angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Eccoci, ci siamo, l'angolo dei ricordi di Ora Musica oggi ci porta a

trovare un album di Antonello Venditti del 1986. L'album era Venditti e Segreti, il brano Questa insostenibile leggerezza dell'essere.

insostenibile leggerezza dell'essere, dall'album di Antonello Venditti, Venditti e Segreti del 1986, quindi siamo ritornati indietro di 40 anni oggi nel nostro angolo dei ricordi, torna domani alla stessa ora qui, allora musica. Adesso noi invece torniamo alle nostre promozioni discografiche, c'è Cecilia La Rosa, il suo singolo si intitola Più forte di te. Adesso noi invece torniamo alle nostre promozioni discografiche, c'è Cecilia La Rosa.

0: Maurizio Pirovano è tornato con un nuovo album che si chiama Fiori dal deserto e questo singolo Commedia americana che troviamo nelle varie classifiche di gradimento radiofonico, visto che è molto trasmessa dalle radio. Bentornato Maurizio Pirovano. C'è anche Vincenzo Capua a Ora Musica. Nuovo singolo si intitola Non ho mai imparato.
1: Non ho mai imparato come si fa a crescere.

non ho mai imparato che questa felicità è solo dentro di noi. Beh, da questa frase che chiude la canzone di Vincenzo Capua potremmo aprire un bel argomento, no? Di quegli argomenti interminabili. La felicità. Cos'è la felicità? Spesso la felicità è quella cosa che quando c'è non riconosci, poi quando ti capita di rivivere un ricordo o cose di questo tipo dici: ah, come eravamo felici, e allora lì te ne rendi conto che insomma l'hai vissuta.

0: Radio RTZ presenta Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
1: Stai ascoltando? Siamo in onda. Questa è Music Fantasy. Music Fantasy. Per chi c'è, c'è. Per chi non c'è, non c'è.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
3: Ora Musica, il network della musica indipendente.

0: Tare Tonight. Questo è il singolo firmato The Flow qui a Ora Musica, oggi ad accompagnarci all'angolo dei ricordi.
1: Ora Musica, l'angolo dei ricordi.
0: Che meraviglia, l'angolo dei ricordi di Ora Musica che ci fa viaggiare nel tempo, oggi con un super lentone. Sì, vi ricordate quando in discoteca c'era l'angolo dei lenti? Mi rivolgo a quelli sugli Anta, perché i 2000 molto probabilmente non si ricordano. Or Stewart, Time Passages.

Stewart con questa super ballata che si chiama Time Past Jazz, oggi nell'angolo dei ricordi di Ora Musica. Ogni giorno a quest'ora si torna indietro nel tempo e si riascolta un super classico. Adesso si torna invece alle nostre promozioni. In promozione dalla scorsa settimana questo singolo che si chiama Yakamoz, sottotitolo Lungomare, firmato Fraschette.

0: salvare.
1: Lungomare, senti il rumore del mare in sottofondo. Yakamozza, questo era il singolo firmato Fraschez qui a Ora Musica tra le nostre novità.

La storia di Tommy e Lucy nel singolo di Giulia, novità qui a Ora Musica nel nostro spazio dedicato alla musica indipendente. Ancora un paio di novità al primo ascolto prima di salutarci. Adesso andiamo a Napoli dove ci sono i Tidal Waves che escono con un nuovo progetto rappresentato da questo singolo, nostra novità di oggi, che si chiama Caro Vecchio Neon.

0: Caro il mio vecchio Neon, cantano Tidal Waves con questo singolo novità al primo ascolto. E a chiudere ora musica, Microbo, il singolo di Ubo.
1: Sono un microbo, nutro maschere.

dicono. Lascio il passato a voi, che non avete tempo per sognare.

0: Ubo Aura Musica. Lui in realtà si chiama Corrado Ubo, è il suo nome d'arte, e questo è il suo nuovo singolo Microbo, oggi a chiudere il nostro spazio. Da Riccardo Pellegrini è tutto. Ora Musica torna domani. Grazie per l'ascolto.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina, raid russi al confine con la Polonia, Zelensky parla di attacco deliberato. Ex Ilva, dopo lo stop all'area a caldo, riparte l'iter per i 2500 licenziamenti, gli operai tornano in assemblea. Scuola al via per la maggior parte degli studenti italiani, con nuove regole su condotte e divieto di cellulari in classe. Vittoria del Napoli e KO della Juventus nella domenica di Serie A. Allegri dice questo Napoli non avrebbe perso con Como e Inter. Spalletti, l'avevamo comunque ribaltato.
0: Giornale Radio News.
1: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin, Nicola De Muro e per lo sport Gerardo De Vivo. Risale la tensione tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prender corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. E ieri in occasione dell'Angelus il Papa ha ricordato l'11 settembre ha lanciato un nuovo appello per la pace.
2: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
1: Testa a testa tra centrosinistra e centrodestra le elezioni politiche in Svezia dopo lo scrutinio di circa il 90% delle schede. I primi sarebbero in vantaggio ma solo di un seggio. Pronti a governare, dice intanto la leader dei socialdemocratici Andersson, primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore e moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, è anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto, stamane in assemblea dinanzi al polo siderurgico dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani il tavolo a Palazzo Chigi.
3: Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima e se si spegne l'area a caldo si sancisce la fine di tutto lo stabilimento. Riavviarlo infatti costerebbe più di 1 miliardo di euro e l'allarme è immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto, ma la preoccupazione riguarda tutto il perimetro di Acciaierie d'Italia con i siti di Genova, Novi Ligure e Racconigi nel Cuneese. Oggi si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati e domani, martedì, è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione, come chiede la magistratura, per riconvertire l'impianto. In ballo la sorte della più grande acciaieria d'Europa e la vita di migliaia di famiglie. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
1: Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Sport, calcio. Nella domenica che ha visto il 3-2 di Lecce Monza, in primo piano i risultati opposti del Napoli, tornato al successo con l'1-0 sul Bologna, e della Juventus che ha perso 3-2 col Sassuolo, subendo un gol in pieno recupero dopo aver rimontato due volte. Allegri torna sulle sconfitte precedenti, Spalletti plaude comunque al comportamento dei suoi ragazzi.
4: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
5: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
1: Stasera big in campo negli ultimi incontri della quarta di Serie A, alle 18.30 si giocano Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45 Inter-Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, è leader iridato a più 81 sul compagno di scuderia Russell. MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta alla classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.
6: Music Fantasy.
7: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
8: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
9: Ciao, sono Aldi S, DJ della Music Fantasy.
10: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
11: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
12: Music Fantasy.
11: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12.20, 16.45, 18.20 e tutte le sere a mezzanotte
7: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
11: Walter Filardi,
7: Albi S,
10: Matteo Rossi di
12: House Music,
11: Michael Flower.
9: Baby. Vi aspetto. Ciao.
11: Vi aspetto.
10: Vi aspetto.
8: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.
7: Da Walter Filardi è tutto. Ciao.
12: Music Fantasy.

0: Sono le 14.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5. It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, super starter di puntata, e voglio sentire l'urlo, perché senza l'urlo non è RAM 7 Va to 5. Ci siamo? Beh no, insomma, diamo a Cesare quel che è di Cesare, soprattutto diamo a Giulia, che non è Cesara, però insomma è Giulia Mancini. Senza di lei sì che non avremmo la RAM 7 Va to 5, la nostra capostazionessa che dà sempre lo starter ad ogni puntata. Quindi vabbè, il ben trovato in antenna a tutti quanti voi, siete sulla vostra antenna di fiducia, niente paura, però c'è il collegamento con la redazione di 7va.fm, ma non dobbiamo perderci in preamboli perché è uscita Ashley Cook con un album che ha intitolato con il suo nome, con il suo cognome. Sapete che quando un artista fa così vuol dire che ha qualcosa di molto importante, cui tiene molto, così, che ha prodotto con grande entusiasmo, orgoglio e credo. Bando le ciance, questa è

Fino all'ultima goccia, Ashley Cook, produzione importante e ben riuscita. Zona 24, new entry, nuovo ingresso di 7 giorni fa.

il loro ultimo album suona davvero bene, in particolare in questa True Confession, vera confessione, quindi attenzione al testo. Eccoli qua.

0: Questa è Ram 7 Vaccio 5. Ram 7 Vaccio 5.
1: Halcyon Days, la super raccolta che propone le grosse opere degli America. Naturalmente non poteva mancare Our Sweet No Name, ma siamo già al 12 con Eric M. I miei sguardi.
2: Perché sei

sotto questo sole, col caldo che fa, a guardare le ragazze proprio come un pascià. La vedo passare bella come il sole, mi sembra di impazzire, questo è proprio

0: Sono le 15.
1: Sette va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con i Jafar Staticon, DJ.

super sudata, altrimenti non c'è alcun gusto, e quindi un minimo di suspense prima del collegamento ci vuole, un minimo di incertezza, perché la tecnologia

suo sound, la sua maniera di arrangiare, di esplorare nuove sensazioni, ma nel 99% dei casi tutta roba ballabile.

che torna in apertura di Zona Poker, e su queste sonorità appuntamento alla prossima. Ci si sente molto presto, e tutto per il momento te lo godà Chico Catenacci.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Decisa rimonta anticiclonica sul nostro paese in questo inizio di settimana. Al mattino ampio soleggiamento da nord a sud col cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, specie sulle regioni centro-settentrionali. Gli unici disturbi saranno rappresentati da locali addensamenti sulle aree del basso Tirreno. Nel pomeriggio situazione quasi del tutto invariata, qualche isolato rovescio ancora tra Calabria e Sicilia, per il resto sole prevalente ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Un saluto a todos y buena escucha. Hasta la vista, muchachos. Ciao!
2: Dalla redazione di 7 va a Roma.
3: Ciao, sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
4: Ed ecco Sporting Go in edizione canonica e classica, soprattutto senza le redattrici. C'è chi preferisce loro, anche noi in realtà, perché la redazione fucsia, quella che vi tiene compagnia in almanacca, è sicuramente più affascinante del sottoscritto e di voce e di altro, però noi ci giochiamo il super asso di tutti i semi e tutti gli sport, Fabio Cantelmo. Pronto?
5: Buongiorno Chico, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ma soprattutto, come amo dire io, a tutte le ascoltatrici. Bel weekend!
4: Il giorno dura 24 ore, però insomma noi andiamo in onda di pomeriggio e giusto in tempo prima scoppi il Monday Night, che poi è anche Monday Afternoon, con, attenzione, Como, Inter e Roma impegnate, quindi ci rimane di parlare delle squadrette, perché con il calendario così, con la Champions, non si capisce più nulla.
5: Tante cose, noi saremo con non solo calcio, ovviamente news, saremo in diretta dallo Stadio Olimpico Grande Torino per seguire proprio la partita tra Torino-Roma. Poi ci sarà stasera, ci sarà niente, insomma, come dici tu, un Monday night
4: ricco e grasso.
5: Sì,
4: tra l'altro il primo segmento non mangiamolo, ma è colpa mia troppo, perché è dedicato agli altri sport, con un Kimi che vola dappertutto a punteggio pieno, si vorrebbe dire, però insomma ancora più affascinante la vittoria dello scorso Gran Premio, però ha inaugurato bene il circuito di Madrid.
5: Sì, direi un Kimi Antonelli stavolta, possiamo dire stavolta, molto fortunato. Se a Barcellona diciamo che la sfortuna non gli aveva permesso di vincere un Gran Premio praticamente già vinto proprio per causa di una virtual safety car arrivata in zona Cesarini e che lo aveva pesantemente penalizzato, appunto facendogli perdere il Gran Premio, questa volta direi che poco c'è da dire e poco da aggiungere. Cioè, grande favorito era stato Lando Norris, ha fatto un Gran Premio sublime, un errore ai box purtroppo per l'anteriore destra che noi riusciamo a tirarla via, quindi con il problema col dado per intenderci, che a volte purtroppo può succedere. Teniamo in considerazione che questi sono pit stop che durano 2 secondi e 5, 2 secondi e 6 al massimo, no? Quindi insomma pensate voi semplicemente alla velocità, in più la virtual safety car hanno permesso al pilota bolognese di vincere il primo Gran Premio di Madrid, no? L'ultimo era stato forse negli anni 80, primi anni 80, cioè, quindi voglio dire, c'è ancora Fittipaldi, Andretti, c'è James Hunt
4: sì. Con la voce di Poltronieri che diceva JKX ragazzoni e Stewart
5: quindi figurati solo. Però una cosa che mi ha impressionato, se mi permetti Francesco, è la solidità di questo ragazzo, no? Sta letteralmente demolendo e schiacciando il suo acerrimo nemico, che è il tuo compagno di squadra, il tuo compagno di box, un George Russell che a inizio anno sembrava doveva essere il grandissimo favorito e secondo me, fatelo anche dire, pregustava già il languorino in bocca di dire no, quest'anno finalmente è il mio anno, vinco il mondiale,
4: perché mi è capitato con il compagno un bambino
5: esatto come compagno c'è un bambino, perché ricordiamoci che aveva 19 anni Kimi, no? Quindi quando è iniziato quest'anno il mondiale, e invece lo sta demolendo in tutto, cioè non ce n'è per nessuno, cioè la macchina è la stessa, ragazzi, quindi poi lui può piangere, ah io vorrei la stessa macchina che ha Kimi, la macchina è la stessa ragazzi, uguale identica, non cambia nulla, la differenza è che hai un pilota, hai un tuo compagno che è un piccolo fenomeno, come lo è stato Verstappen, no? Se tu ci pensi, Verstappen li ha demoliti tutti, non ce n'è stato uno, e continua a essere così, come è stato Michael Schumacher, come è stato Fernando Alonso, e diciamo che possiamo dire che ha messo una grossa ipoteca, grossissima, a questo mondiale, giusto per dare un'idea.
4: Ok, mi fanno segno della regia che è già tempo di un disco, abbiamo fatto solo Formula 1, non so se tra gli altri sport c'era qualcos'altro, però siamo tutti per Kimi.
5: Magari ne parliamo dopo.
4: Siamo tutti per Kimi, adesso un po' di
5: Jumbo Tambay, insomma c'è.
4: Ok, un po' di musica, solo pochi secondi. secondi, perché abbiamo un enciclopedico più enciclopedico che mai, Super Fabio Cantelmo da nonsolocalcio.news.

0: eccezionale secondo segmento del primo tempo, riservato ancora all'esplorazione di altri sport.
1: Sì, è iniziato l'Europeo di volley maschile, si è concluso quello femminile. Fammi un minuto su questo, perché facciamo i complimenti comunque sia alle ragazze di Giulio Velasco, che hanno perso in finale contro una straordinaria Turchia
0: per un soffio, perché sennò allungavano il filotto.
1: Assolutamente sì, no, avrebbero fatto il triplet, perché era Olimpiadi, Mondiali, perché ricordiamoci sempre che le nostre ragazze sono, oltre ad essere prime, cioè vuol dire che sopra di loro non c'è nessuno, sono le migliori, prime in assoluto, sono campionesse olimpiche e campionesse del mondo in carica e vice campionesse d'Europa contro una straordinaria Turchia, fortissima. La Turchia è fortissima, allenata da un grandissimo allenatore, secondo me il migliore dopo Giulio Velasco, che è Daniele Santarelli, che è lo stesso mio allenatore di Conegliano, no? Di quella squadra Trita Sassi che sta vincendo tutto, e secondo me sarà anche il futuro allenatore della nazionale italiana quando Velasco non ci sarà più.
0: Ah, ecco una mia ignoranza, quindi il coach delle turche è un italiano.
1: Il coach delle turche è un italiano.
0: Ah, ecco.
1: Tu pensa solo, Francesco, che in questi campionati europei c'erano ben 7 allenatori italiani ad allenare 7 nazionali diverse.
0: Caspita.
1: E tra le altre cose, nelle prime 4 posizioni 3 erano italiani allenatori, giusto per darci un'idea. Quindi diamo a Cesare ciò che è di Cesare. Quindi insomma, come ha detto Giulio, grandissima lezione di vita, ragazzi, non si può vincere sempre, purtroppo ci sta, sappiamo che con le turche è una partita alla pari, stavolta ci è andata male noi, le altre volte ci è andata bene, fa parte del mestiere. Si è arrivato comunque come sempre al quinto set, le turche hanno avuto una Melissa Vargas semplicemente devastante, che è l'opposta cubana che è stata naturalizzata turca. Le nostre hanno fatto tutto ciò che era possibile, una Paola Gonu straordinaria come sempre, e quindi insomma è andata così. E nel frattempo è iniziato il campionato europeo del maschile, dove i dilettanti italiani, come direbbe Gavina, sono comunque secondi nel ranking mondiale, quindi ragazzi cioè, non male, no? Il movimento del volley, e io parlo da ex pallavolista quale sono, insomma non è malvagia la situazione. È iniziato con 3 successi, quindi l'Italia adesso si è già qualificata per la fase finale, diciamo che successi abbastanza.
0: Adesso si alza il muro perché bisogna trasmettere un break musicale.
1: Vai.
0: E quindi forza azzurri in tutto e per tutto.

0: terzo segmento, stavolta continuiamo in quest'annata, direi, ad andare davvero a braccio. Io non vedo l'ora di parlare di questo Lazio-Milan, veramente pazzeschissimo, con la Lazio che a sorpresa va avanti 2-0, potrebbe essere a punteggio pieno, Lazio contestata con Rino Gattuso, dal quale non ti aspetti chissà che cosa, un calciomercato così e così, Lotito contestato, zero tifosi, tutto quello che sappiamo, e invece il Milan che riesce a pareggiarli in maniera un po' a sorpresa, no? In mezzo secondo fa due gol, ok, è finita 2-2, nulla è perduto, ma davvero rischiava di essere a punteggio pieno per la prima volta nella storia. Le prime quattro giornate con quattro vittorie sarebbero state per la Lazio.
1: Sì, tra le altre cose, un Gattuso poi polemico con i propri tifosi, no? Perché insomma sappiamo tutti che a Roma in questo momento c'è una forte aria di contestazione tra proprio il presidente Lotito.
0: Ma polemico, perdonami, concedimi, polemico, romanticamente malinconico, insomma, dispiaciuto, non è che ha detto...
1: Comunque sia, voglio dire, c'è stato il non sentito di bene, lo stadio completamente vuoto, quindi...
0: Sì, però mica lui ha detto, sti deficienti, dice no, c'è un grande attaccamento.
1: No, beh, chiaro, certo che no, però insomma lui è uno che tira dritto sulla propria via, sulla propria strada, non guarda in faccia nessuno, fa bene, fa male, questo non sta a
0: mettere. Guarda, dispiace, perché allora scusami se ti interrompo un po' troppe volte in questa puntata, però voglio dire, è un asterisco pertinente, cioè sarebbero necessarie 6-7 puntate per vedere quanto conta veramente il tifo e quanto gli addetti ai lavori lo dicono per fare più incassi, solito discorso. Però se non è il dodicesimo uomo in campo il tifo, ma quel pizzico, quella mollichina, quella bricioletta dovesse aiutare, insomma la Lazio che va benissimo, figurati con il tifo, veramente spaccherebbe. E quindi c'è un grande rammarico, cioè che tifosi siete, cioè questo va detto, perché dice no, Lotito deve andar via, ma Lotito è il primo in classifica.
1: Sì, cioè, è vero, no, tu hai ragione, ricordiamoci sempre che siamo al calcio d'estate. Detto ciò, il problema secondo me, allora innanzitutto comunque i tifosi quest'aria la sentono, ok? I calciatori quest'aria pesante la sentono e l'avverti. Il problema è anche poi a livello economico, perché comunque sia, ricordiamoci sempre che per la ripartizione dei diritti TV ci sono, oltre ai risultati sportivi, anche il numero di presenze nello stadio. E quindi diciamo che già la Lazio con l'anno scorso, adesso non mi ricordo se ha perso una roba tipo 10-15 milioni di euro di entrate, soltanto per quello che riguarda i diritti TV, quindi arrechi poi anche un danno economico alla società, okay?
0: Sicuramente.
1: Quindi poi che Fabiani abbia fatto secondo me una campagna acquisti molto intelligente, io sono il primo a dirlo. Sono stati mandati via dei giocatori che non facevano più parte del progetto, sono arrivati, ragazzi, è arrivato Davide Frattesi è un giocatore che in questo momento sta facendo davvero la differenza, e io credo sarebbe titolare in qualsiasi altra squadra, a partire dalla Juve, di cui ne parleremo dopo. Quindi è arrivato Gattuso, chi avrebbe mai scommesso un centesimo su Gattuso, specie dopo l'esperienza nella nazionale. Gattuso che poi è stato polemico successivamente con i tifosi, dicendo che comunque insomma adesso basta con questa protesta. Però insomma Lotito, sai, sono più di 20 anni che lì, i tifosi vorrebbero da lui quel qualcosa in più che non arriva. Lui comunque cerca di tenere i conti in ordine, quindi sta...
0: Per i tifosi non è un mostro di simpatia. Io che ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, questo signore elegantissimo, in un ristorante del centro di Roma, è stato affabile e disponibile, nonostante a cena si è concesso a tutti i selfie del caso, e quindi è stato davvero un momento particolare quello in cui ho avuto il piacere di conoscere il presidente. Comunque vabbè, non sempre e in tutte le occasioni e questo mostro di simpatia. Scusami se ti interrompo in malo modo, perché dalla regia mi fanno proprio i segnali di minaccia totale, ma comunque possiamo riparlare nel secondo tempo di tutto ciò che ti pare. Intanto ti offro un tè freddo ancora, dai.
1: Sì, ancora freddo, ci sto.
0: Perfetto, a dopo per il secondo tempo.
2: From 7va.fm/altiradio.
3: Dalla redazione di 7va a Roma.
4: Ciao,
2: sono Simona Sorbara. Potrai ascoltare una volta a settimana sulla tua radio preferita Sporting Go. In 30 minuti il racconto delle imprese sportive più importanti attraverso la voce dei giornalisti sportivi più autorevoli. Sporting Go, l'accento sullo sport.
0: Velocissimi, per mantenere la promessa di un intervallo brevissimo, facciamo in tempo a recuperare, perché facciamo finta di correre in campo, perché siamo anche lenti, perché dalla regia, con tutto quello che ci dicono, stringi, dovremmo pedalare di più, però noi siamo dei centrocampisti a riposo, che non siamo dei tornanti, no? Sicuramente. E di che cosa si può parlare? Dell'Atalanta che cade, no? Quindi seconda sconfitta consecutiva per Sarri, che è così come adesso va di moda, io mi tengo, io mi porto, io... No, c'è questo modo di dire, no, io di questa partita mi conservo, mi porto, mi riporto, mi trattengo. È una cosa che ha lanciato anche il buon Chivu, no? Però sì, adesso tutti quanti usano questo termine, anche Spalletti ha detto no, ma io mi tengo la voglia di vincere. Poi parleremo della Juve, la lasciamo come ciliegina finale, eh? No, parliamo prima dell'Atalanta.
1: Ma io faccio fatica, sinceramente, faccio veramente fatica. Allora, io la partita non ho avuto modo di vederla tutta sabato sera. Ti dico che, insomma, il Cagliari non ha, come si dice dalle mie parti, non ha rubato assolutamente nulla. Questa è una squadra che è chiaro che devi pensare che ha cambiato allenatore l'anno scorso, ha cambiato il nuovo allenatore quest'anno, parlo dell'Atalanta ovviamente, tre filosofie di gioco completamente diverse, per cui ci vuole tempo. Il gioco di Sarri non è un gioco facile da metabolizzare, Francesco, lo sai, si è visto, è un allenatore molto molto molto particolare. In tutte le squadre dove lui è andato ha dovuto metterci comunque tempo perché i suoi ragazzi assimilassero le sue idee di gioco, il suo modo anche di difendere, che è un modo completamente diverso ad esempio da quello dell'anno scorso, no? con Palladino, ancora peggio prima ancora con Gasperini. Ricordiamoci sempre che l'Atalanta veniva da 9 anni 10 anni di Gasperini, quindi sai, anche queste sono...
0: Ma sì, perché è una cosa fondamentale, perché è durato tantissimi anni, come in rare occasioni capita in Italia, un esatto, esempio quasi unico più che raro. Ma attenzione, poi non è uno da niente, uno che ha una personalità pazzesca, ha dato un imprinting, esatto, è insostituibile. Quindi sono stati fatti dei tentativi anche non indovinatissimi, diciamolo pure. Quindi
1: no è esattamente così, cioè, quindi sai, Gasperini aveva portato anche una mentalità, un'idea di gioco, certo, per cui non è stato semplice, non è stato facile. Facciamo poi i complimenti a Pisano e al suo Cagliari.
0: Eh sì, perché rischiamo di parlare, perché attenzione, perché anche Cagliari cioè, ha perso quella partita immeritatamente contro la Juve, sennò esatto, avrebbe rischiato di poter essere a punteggio pieno anche il Cagliari. Esatto. No, io, perché sono, lo sai, l'amante del famolo strano, nel senso che mi piacciono le strane.
1: È giusto dare anche i giusti meriti agli avversari, perché se no sembra che sia demerito dell'Atalanta, ma il Cagliari sia andato lì per fare la passeggiata. No, non è se è vinto per caso, non è così. Il Cagliari ha delle idee di gioco, Pisano è il secondo anno, i suoi giocatori lo seguono fedelmente, ciecamente, quindi credono in lui. Non ha una squadra fortissima il Cagliari, c'è una squadra che dà da salvezza, però gioca al calcio, quindi è andata a Bergamo, è andata a giocarsela e ha vinto meritatamente.
0: E poi c'è

0: va a segnare contro la sua ex,
1: esattamente,
0: nero blu.
1: Quindi voglio dire, Cagliari ha una discreta squadra, secondo me molto completa in quasi tutti i reparti, e ha fatto veramente veramente bene. Quindi diamo Cesare ciò che è di Cesare a Pisano, perché comunque sta facendo molto bene con i pochi mezzi che ha.
0: Benissimo, diamo la regia a ciò che è musica, perché è anche giusto che sia così. Poi torneremo a microfoni aperti, sempre qui con Sportingo, con Fabio Cantelmo e Chico Catenacci. Stavolta voglio annunciare anche me stesso.

0: sarebbe dovuto essere, però a questo punto con le cose che vanno così meglio che chiami il mazzone di turno, quindi in questo caso il Vanoli, abituato alla Serie B, abituato a tentare le salvezze.
1: Sì, sì, ma tu hai idea, ti ricordi quanto ha speso la Fiorentina?
0: Sì, sì, no, no, per questo, per
1: quindi, cioè, capisci, allora, poi spesi bene, spesi male, questo è un altro discorso, non sta a me giudicarlo, ma sta al campo a giudicarlo. Ha rivoluzionato completamente la sua squadra, la Fiorentina che ha dei grossissimi ed evidentissimi problemi in difesa, perché la Fiorentina gioca con dei giocatori in difesa che secondo me sono molto lenti e molto macchinosi. Dragusin è uno di questi, come lo è Lieri, come tanti.
0: Però occhio perché abbiamo, scusami se ti interrompo perché davvero il tempo stringe, vabbè, finisci questo concetto poi ti volevo fare.
1: Quindi secondo me è una squadra molto molto incompleta la Fiorentina, aver cambiato quasi tutti i giocatori, ci vuole tanto tempo per poterli amalgamare, quindi sai, la situazione anche per Grosso era molto complessa.
0: Certo, tra l'altro il romanzo del campionato inizia a essere drammatico, no? Con le sue pagine sembrano scritte da un grosso autore, perché attenzione, prossima giornata ci sarà Inter-Roma o Roma-Inter, non mi ricordo, quindi una delle due non sarà punteggio pieno, ammesso che tra poche ore riescano a mantenere la marcia piena.
1: A Roma,
0: benissimo, all'Olimpico. E però attenzione, perché abbiamo parlato di Fiorentina, il Napoli che di corto muso almeno vede i tre punti, ma attenzione, una delle due avrà da leccarsi di nuovo le ferite, perché ci sarà anche qui, non so, la città della sede, ma ci sarà Viola Napoli o Napoli Viola, quindi
1: a Firenze,
0: quindi Fiorentina Napoli, anche qui senza calcolare che stiamo per parlare dopo di questo disco della Juve, che ci sarà Juve Atalanta con due che arrivano da cocenti sconfitte. Noi però sì. Arriviamo, vai.
1: No, sì, ma sconfitte diverse, attenzione.
0: Certo, allora un po' di musica e poi sarà finalmente argomento Juve.

0: se abbiamo studiato un po' di regia radiofonica, il piattoforte va messo sempre in fondo, ma qua non è dulcis, qua è amarissimo in fondo, perché insomma chi si sa che la Juve è anche la più odiata, diciamo, però è anche la più amata dagli italiani, quindi vabbè, che dobbiamo fare? Dobbiamo festeggiare, sogghignare, ridere, oppure disperarci, essere tristi? Io Spalletti lo trovo un po' così e così certe volte, boh.
1: Ma tu hai capito, perché tu riesci a capire Spalletti cosa dice? No, è una domanda seria.
0: No, ma sì, insomma, peccato che non c'è più mai dire gol, se no porterebbe avanti tutta la puntata di suo. No, da ma suo. Tu
1: l'hai sentita la dichiarazione intervista post partita ai colleghi di Sky? Cioè, no, insomma, ho detto ai miei giocatori di andare, abbiamo preso gol perché ho detto ai miei giocatori di andare tutti avanti, ma mi hanno seguito forse troppo alla lettera.
0: Sì, sì, sì.
1: Lo fai dire, ma che cazzo stai a dire? Come diceva nei film di Fantozzi, no? Cioè, ma
0: eccesso di entusiasmo, perché...
1: Allora, io guardo, ascolta, io l'ho seguito dal vivo Spalletti quando c'è stato il derby l'anno scorso, no? Juve è l'ultima di campionato, in conferenza stampa. Io mi ricordo soltanto che tutti i colleghi ci guardavamo per, non avevamo capito niente di quello che lui aveva detto. Niente, Francesco, niente. Quindi, cioè, oggi onestamente mi sembra follia. Mi sembra follia proprio questa squadra per come è fatta, per come è composta. Non puoi. La Juve ha preso su 3 gol, 2 esattamente uguali identici, il secondo e il terzo. Vatti a rivedere quei gol che ha preso la Juve, sono da film horror, ma veramente da film horror. Difesa statica, completamente, sempre tra altre cose, in inferiorità numerica. Una squadra che al 93esimo si butta tutta in avanti alla ricerca del gol della vittoria, ma non torna, sapendo che questi partivano come dei fulmini in 3 in contropiede.
0: Hanno sottovalutato perché sullo slancio del pareggio volevo fare.
1: Sono dei giocatori che Lukumi non è un giocatore da Juve, ma mi spiace dirlo, cioè non, come il biondo che mi sembra Ian Rush, Voltemade, ma ragazzi sono giocatori da Juve. Colomboani è stato pagato quasi 50 milioni di euro, un fantasma in campo, ragazzi, è un fantasma in campo. Questa è una squadra che è senza la punta, ha un centrocampo piuttosto scarso, e a questo punto mi pare di capire che non sia Locatelli sicuramente il problema del centrocampo da Juve, benché non sia un giocatore da Juve, cioè, attenzione, perché poi dobbiamo sempre capire la Juve dove deve posizionarsi. Io mi ricordo che la Juve è una squadra abituata a giocare per lo scudetto e per vincere la Champions League. Questo io mi ricordo della Juve, e non sono juventino, tu lo sai. Questa è una squadra che secondo me farà fatica a qualificarsi per la Champions, perché i primi 3 posti io sinceramente li vedo prenotati, e sono Inter, Roma e Como,
0: quelli che giocano stasera.
1: Esatto, è una squadra che fa fatica ovunque. Hai visto il terzo gol? Lukumi era a 3, come tu devi spiegarmi come si faccia a marcare un giocatore così a 3 metri dal giocatore, dal pallone, da Azic, che è rimasto 10 secondi fermo, con la porta spalancata davanti, che aveva anche a timore a calciare, perché tra altre cose della Juve lui è ancora di cartellino di proprietà della Juve. Poi dopo, proprio a un certo punto, quando l'hanno insultato tutti, tira, ha tirato e ha fatto gol, cioè, no? Voglio dire,
0: hanno insultato,
1: cioè. Ma sì, ma che, cioè, che
0: successo? Cioè, anche l'ottimo vicario ha incassato 3 gol, poverino.
1: Ragazzi, cioè, il secondo gol uguale identico, con la differenza che però lì ha passato il pallone a Bowie, perché ha detto: ma non voglio segnare la mia squadra, perché se no magari poi sai, no, com'è. Ma 2 gol esattamente uguali e identici. Uguali. Tu come fai a prendere dei gol in questa maniera? Stiamo parlando della Juventus, della Juventus, non stiamo parlando di una squadra che può essere il Torino, il Frosinone, con tutto rispetto. Cioè.
0: Siamo in chiusura, ma per chi volesse approfondire ancora questi argomenti, li abbiamo solo spolverati questa sera. Non solo calcio.news, collegamento al canale YouTube, ci sarà diretta con grandi esperti e si potranno approfondire tutti quanti questi temi. Fabio, perché dobbiamo volare.
1: È già finito, mi fermo. Francesco, grazie mille come sempre.
0: Grazie a te e alla prossima. Ciao Fabio.
1: Ciao, grazie mille.
0: La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con noi. La redazione di setteva.fm è sempre nel corso dell'arco settimanale, con il resto delle programmazioni, sempre in collegamento con le magiche Alte Radio. È tutto per il momento, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/altiradio. From 7va.

d'amore è la nostra anziana signora, che però ha sempre più fascino indiscutibilmente, una cosa nemmeno poi tanto rara per le donne in generale, però per la radio è sicuramente

Poster, che però ha corso le distanze dalla posizione 25 New Entry di 7 giorni fa, conquista già la posizione 19, brano destinato ad andare molto molto in alto nella nostra graduatoria. Next Generation continua con la posizione numero 16.

Wrong Way Home, Brenda James al numero 7. Ci lasciamo in apertura di Zona Poker in compagnia di Anita Walker e questa sua incredibile Volume Nights, dandoci appuntamento a 23 ore e 30 circa per un altro aggiornamento con la nostra Next Gen Radio. Nate logo da Chico.

0: sono le 18. Uncle Ted.
1: From 7 bar. FM barra diagonal alter radio. Algo de.
2: Von 7 bar FM alter radio. Algo de.
3: Il ben trovati in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci, oltre 80 emittenti collegate con la redazione di 7va.fm. Una puntata che parte un po' in maniera particolare perché stiamo facendo un programma tutto nostro in bassa frequenza, in interfono, nel fuori onda, chiamatelo come vi pare, perché abbiamo un ospite davvero frizzante. Lei si autodefinisce timida, ma poi basta un po' sfrugugliarla, come si dice al sud, perché comunque al sud ci collegheremo e dovrebbe essere già in linea Giovanna Sant'Arsiero. Pronto?
4: Ciao a tutti.
3: Ciao Giovanna.
4: Ciao a tutti.
3: Ciao e grazie per aver accettato il nostro invito, un'altra segnalazione preziosa da quella specie di mago che è il nostro amico in comune Christian, giusto?
4: Certo, grazie a voi, un piacere.
3: Tra l'altro abbiamo parlato Sud Italia, più precisamente Potenza, è una città alla quale sono legato per le origini, però non dobbiamo parlare di me, dobbiamo parlare di te, che sei una potentina, ma hai tutta quella potenza che c'è nella costa ovest degli States, perché io ho sentito un po' di quello che suoni, di quello che canti. Tra l'altro avevi messo un po' da parte la musica, l'hai richiamata, l'hai rispolverata questa tua parte,
4: antica passione. Vero, sì è così, l'avevo abbandonata per un po' e poi invece l'ho ripresa con magari più grinta e più passione di quanto io non l'avessi lasciata prima, ecco. Perché poi senti, insomma, a un certo punto come se ti mancasse qualcosa, dici: ma perché io ho lasciato? Invece ecco che poi la si riprende, insomma, nella speranza di poter fare, di comunicare qualcosa, perché comunicare in musica qualcosa, secondo me, è la cosa più importante, ecco.
3: Secondo me,
4: semplicemente tutto qui.
3: Secondo me il destino è tutto nel nome, perché tu ti chiami Giovanna, però a giudicare dal suono, a giudicare anche dalla copertina, no, che c'è in I Dreamed of Fire.
4: Sì.
3: Diciamo che sei un po' la cugina d'Italia di Joan Jett, no, che si chiama Giovanna come te, perché...
4: magari, ti ringrazio tanto, grazie mille, insomma, questo è un complimentone, ecco.
3: Ma diciamo perché così. Però a parte tutto, qual è la musica che tu ascolti?
4: Io ascolto molto, vabbè, anche insomma da quello che poi io faccio lo si può evincere, ascolto moltissimo rock, moltissimo pop, però sono anche molto, che ti voglio dire, arriva pure il momento che è quel giorno particolare che ascolto pure Luciano Pavarotti, capito come sono io? Cioè sono un po' così, nel senso che la musica poi è bella tutta e per come la vedo io, no, ci sono dei momenti della giornata, dei periodi, ecco, dove ci sono sempre delle canzoni che possono rispecchiare un periodo, un momento della vita, e quindi io posso passare dal metal alla musica classica nel giro di poco.
3: Beh, il musicista,
4: sono un po' così, esatto, diciamo
3: musicista.
4: Che non precludo nessun genere musicale, nel senso che arriva il momento che va bene anche ascoltare qualcosa al di fuori delle proprie righe, al di fuori di come siamo fatti, non precludo nessun genere musicale, ecco.
3: Il musicista è un po' così, deve nutrirsi, deve cibarsi, abbiamo incuriosito,
4: bravo, esatto,
3: abbastanza.

0: degli States, Giovanna, certo, Santarsiero, Giovanna Santarsiero per questa puntata di Algo Day. Una domanda, allora, italianissima, però canti in inglese e componi ovviamente nella lingua anglosassone americana, dico io, visto il suono, come mai?
1: Sì, dai, questa canzone in particolare è nata così, sempre spontaneamente, con un ritmo già che andava verso questo, l'inglese, vedi, io lo vedo molto musicale, voglio dire, anche grammaticalmente, proprio parlando, le parole sono più corte, quindi diciamo è più semplice riuscire a musicare il tutto, e quindi è nata così. E ho pensato, sai, di tradurla in italiano, ma ci avrebbe perso un pochetto, diciamo. Poi mi piace lasciare le cose come nascono nella loro origine, ma la tua conservare ecco proprio la naturalezza e la spontaneità di come poi nascono.
0: Ma la tua dimestichezza con l'inglese nasce dalla passione musicale, da qualcos'altro?
1: Certo, io nasce dalla mia passione sicuramente musicale. Io poi naturalmente nella traduzione, essendo italiana, mi faccio aiutare da una docente di lingue, chiaramente, non mi affido a ChatGPT, non mi fido, sono sincera, te lo devo dire, certo. Preferisco affidarmi a una docente di inglese, laureata in lingue, la saluto, Patrizia, le mando un bacio ogni tanto, anche per mio scritte due in inglese, quindi anche
0: dimmi questo testo di che cosa parla, il tema, l'ispirazione.
1: Questo testo parla, ho sognato un incendio, appunto, e parla proprio, ecco, della mia passione per la musica, del lavoro che c'è dietro, della dedizione, di quanto questo ti faccia stare bene, ecco, è nata così, parla proprio di questo, cioè del fatto che io viva la musica come una grande passione che ti dà quel qualcosa che altro non ti dà, ecco, semplicemente.
0: Allora, hai Dreamed of a Fire, appunto il penultimo pezzo, perché ti abbiamo disturbata, perché abbiamo saputo dell'uscita del nuovo.
1: Disturbata, no? Ma grazie, ma non è un disturbo, un piacere.
0: Time,
1: è un piacere.
0: Grazie, ma Time by You invece è l'ultimo nato ed è quindi sempre più coccolato, l'ultimo arrivato nella famiglia dei brani, no? E invece questo pezzo, presentaci di che cosa parla.
1: Questo pezzo, sì, è semplicemente un ringraziamento, ecco, è autobiografico questo pezzo, diciamo, è un ringraziamento ad un mio insegnante che, al di là del suo ruolo di insegnante, è riuscito, io ancora oggi non lo so come abbia fatto, a rendere amabile una materia che era partita come veramente per me, io parlo di me chiaramente, ostica, cioè io non ci capivo niente. Lui invece era lì a dirmi: ma se tu non lo fai, come pensi di poterci riuscire? Se tu scarti a prescindere questa cosa, come pensi? Devi provare. E ti dico che lui ha avuto ragione.
0: E stiamo parlando di che materia?
1: Stiamo parlando di una materia del francese, di una lingua, sì, dici tu, l'hai scritta in inglese. Sembra, è così, perché poi è così, io sono un po' così, e io avevo delle enormi difficoltà, e invece lui è stato fantastico in questo. E quindi, vedi, poi sono quelle cose che nel tempo ti restano, e magari, come è capitato a me, può capitare a chiunque, no? Di avere una figura poi così importante nella vita, tu questo insegnamento poi te lo porti dietro, no? Ti lascia quel qualcosa che ti aiuta anche in altre situazioni, ecco, della vita. Quindi proprio quest'impronta che mi è stata data da questo insegnante, che è stata una fortuna per me, perché magari non tutti hanno queste fortune.
0: Ascoltiamola però, Giovanna, questa Time by You, dedicata a questo insegnante di francese.

0: style delle Go-Go, sempre un animale occhio, però un po' più arrotondato, no, il suono.
1: Grazie, sei veramente gentile.
0: E per dare anche questa sensazione francese, no?
1: Francese. Diciamo che la materia è tra virgolette relativa, no? Perché magari per me è stato il francese, però qualsiasi altro sarebbe potuto essere, pensa tu, la matematica, la chimica, mamma mia, mi viene mal di testa solo a pensare. Ad esempio, è bello avere questi riferimenti, e è bello anche dire, ringraziare, ecco, queste figure che ti danno questo qualcosa che poi ti porti dietro.
0: L'arma del musicista, del compositore, è davvero fantastica, perché anche uno che si sente, no, dedicare un pezzo, è davvero un regalo micidiale. Siamo veramente agli ultimissimi secondi, in 30 o massimo 60 dici la differenza tra lo studio e il live per te. Non so se hai già delle occasioni per calcare qualche palco, per esibirti.
1: Sì, certo, ci sono state. Ovviamente il live è tutta un'altra emozione, nel senso che il contatto con il pubblico, vedere anche l'apprezzamento da parte del pubblico, il calore che il pubblico ti trasmette, ti dà quella grinta in più rispetto a quando si va a registrare in studio. È più complicata la faccenda dal vivo, perché ovviamente non ci sono margini, magari si può essere anche più imperfetti tra virgolette, però sì, quella spontaneità e quel contatto diretto con il pubblico è una cosa molto bella, ecco.
0: Ok, sì. Giovanna, siamo arrivati dalla regia, mi fanno cenno che il tempo sta davvero per scadere. Ti ringraziamo tantissimo.
1: Ma grazie a voi, è stato un piacere.
0: Facci sapere tutto, aggiornaci sempre sulle tue novità, perché vogliamo avere le anteprime di Giovanna Santarziero.
1: Va bene, grazie mille, sarà fatto.
0: Ciao, un abbraccio.
1: Ciao, arrivederci, ciao.
0: Termina qui la puntata con Giovanna Santarziero, un sound sicuramente deciso. Termina la puntata di Algo Day di questa edizione, ma un altro aggiornamento lo avremo domani alla stessa ora, sempre qui sulla vostra Radio del Cuore. La linea torna allo studio centrale di ogni singola emittente collegata con lo studio di 7va.fm. È tutto per il momento, a te luogo da Chico Catenacci.
2: From 7va .fm/altiradio. All go day. All go day. All go day. All go day. From 7va.fm/altiradio.

0: Direttamente dalla Lauer Enterprise Corporation Studios, Music Panther.
1: Radio realizzata al Vixen.
0: Per molti e non per tutti.
1: Giro i dischi
0: di Michael Lauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye!

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Siamo giunti al termine. Da Walter Filardi
2: e da Michael Flower, che ha messo i dischi per noi, un risentirci alla prossima.

0: Sono le 19.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, subito i titoli. Ucraina, raid russi al confine con la Polonia, Zelensky parla di attacco deliberato. Ex Ilva, dopo lo stop all'area a caldo, riparte l'iter per i 2500 licenziamenti, gli operai tornano in assemblea. Scuola al via per la maggior parte degli studenti italiani, con nuove regole su condotte e divieto di cellulari in classe. Vittoria del Napoli e KO della Juventus nella domenica di Serie A. Allegri dice: questo Napoli non avrebbe perso con Como e Inter. Spalletti: l'avevamo comunque ribaltato.
1: Giornale Radio News.
2: Bentrovati su Giornale Radio, in studio Laura Carchidi, in redazione Alessandro Ciselin, Nicola De Muro e per lo sport Gerardo De Vivo. Risale la tensione tra Mosca e i paesi europei dopo un attacco russo con droni che ha colpito un convoglio in Ucraina nelle vicinanze del confine polacco, partito poco prima di un altro treno con a bordo diversi diplomatici europei, tra loro il consigliere alla sicurezza nazionale italiano Fabrizio Saggio e l'ex premier britannico Boris Johnson. Il presidente ucraino Zelensky parla di attacco deliberato, Mosca riferisce di aver colpito solo ferrovie che trasportavano merci militari. Il raid è avvenuto proprio mentre sembravano prendere corpo nuovi spiragli negoziali. Mosca e Kiev confermano la disponibilità ad un trilaterale con Washington, potrebbe tenersi il mese prossimo negli Emirati Arabi. Da Donald Trump l'appello all'Ucraina a non attaccare infrastrutture energetiche russe per le ricadute sui prezzi degli energetici. Poco fa le forze di Kiev avrebbero colpito l'area urbana di Sochi sul Mar Nero, almeno 5 i feriti. E ieri, in occasione dell'Angelus, il Papa ha ricordato l'11 settembre ha lanciato un nuovo appello per la pace.
3: Il ricordo del tragico avvenimento di 25 anni fa ci spinge a rinnovare il nostro impegno per la pace, anzitutto con la preghiera che affidiamo all'intercessione della Vergine Maria.
2: Testa a testa tra centrosinistra e centrodestra, le elezioni politiche in Svezia, dopo lo scrutinio di circa il 90% delle schede, i primi sarebbero in vantaggio ma solo di un seggio. Pronti a governare, dice intanto la leader dei socialdemocratici Andersson, primo partito con circa il 28%, seppure in calo rispetto alla precedente tornata, così come l'altro partito maggiore e moderati del premier Kristersson, fermi intorno al 20%. A far notizia, dopo il trionfo dell'AfD in Germania, è anche il passo indietro dell'estrema destra svedese sul 17%, avanzano invece Verdi e Sinistra Radicale. Ci sono 2500 famiglie nel baratro, fate presto, dicono le rappresentanze sindacali dell'indotto dell'ex Ilva di Taranto stamane in assemblea dinanzi al polo siderurgico, dopo la conferma da parte delle imprese del via ad altrettanti licenziamenti seguita alla sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha confermato lo stop dell'area a caldo dello stabilimento entro il 28 ottobre. Domani il tavolo a Palazzo Chigi.
4: Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'alto forno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima e se si spegne l'area a caldo si sancisce la fine di tutto lo stabilimento. Riavviarlo infatti costerebbe più di 1 miliardo di euro e l'allarme è immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto, ma la preoccupazione riguarda tutto il perimetro di Acciaierie d'Italia con i siti di Genova, Novi Ligure e Racconigi nel Cuneese. Oggi si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati e domani, martedì, è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale e per attuare un piano di decarbonizzazione, come chiede la magistratura, per riconvertire l'impianto. In ballo la sorte della più grande acciaieria d'Europa e la vita di migliaia di famiglie. Per Giornale Radio, Nicola De Muro.
2: Sono 2,3 milioni gli alunni che oggi tornano a scuola dopo le vacanze estive. La campanella è già suonata nei giorni scorsi in diverse regioni, ma la maggior parte degli studenti rientra questa mattina. L'ultima a chiudere il cerchio, come ogni anno, sarà la Puglia, dove le lezioni iniziano il 17 settembre, 10 giorni dopo Bolzano. Resta confermato il divieto di uso del cellulare durante l'intera giornata scolastica, esteso ormai anche alle superiori, e si irrigidisce ulteriormente anche la valutazione del comportamento. Un 5 in condotta comporta la bocciatura automatica. Cambia poi la natura delle sospensioni disciplinari, che non prevedono più l'allontanamento da scuola, ma percorsi educativi e di riparazione del danno. Di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. Secondo il bollettino per l'aviazione, l'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km. In base ai dati della telecamera di sorveglianza, la nube di cenere si muove verso sud, cioè in direzione dell'aeroporto di Catania. Al momento però non si registrano problemi per il traffico aereo. Sport, calcio. Nella domenica che ha visto il 3-2 di Lecce Monza, in primo piano i risultati opposti del Napoli, tornato al successo con l'1-0 sul Bologna, e della Juventus che ha perso 3-2 col Sassuolo, subendo un gol in pieno recupero dopo aver rimontato due volte. Allegri torna sulle sconfitte precedenti, Spalletti plaude comunque al comportamento dei suoi ragazzi.
0: È una partita che con rabbia, con tecnica, con voglia i ragazzi l'hanno portata a casa e quindi l'hanno ampiamente meritata. Con quella determinazione lì, con quella rabbia lì di portare a casa il risultato, non so come sarebbero andate le due partite di Milano e di Como. Io credo che i risultati non siano arrivati perché comunque ci è mancato un po' di rabbia in certi momenti.
5: Per certi versi secondo me c'era riuscita a ribaltarla la partita, poi non siamo stati bravi a affondare in quello che ci eravamo creati, non siamo stati bravi a portarlo fino in fondo quello che avevamo costruito in alcune situazioni, però mi porto dietro il fatto di averla ribaltata la partita.
2: Stasera big in campo negli ultimi incontri della quarta di Serie A, alle 18.30 si giocano Como-Parma e Torino-Roma, alle 20.45 Inter-Udinese. Formula 1, Kimi Antonelli vince il Gran Premio di Spagna, ottavo successo su 14 gare per il bolognese della Mercedes, è leader iridato a più 81 sul compagno di scuderia Russell. MotoGP, Marc Marquez su Ducati trionfa nel Gran Premio di San Marino e aggancia in vetta la classifica piloti Jorge Martin. Disastro Bezzecchi, partito dalla pole, cade al primo giro. Ed è tutto con le news di Giornale Radio, la radio libera di informare.

0: Sette Va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Sadikon, DJ

ancora impossibile fermarla, soprattutto quando è nelle posizioni alte della nostra graduatoria BB National. Ma adesso Marty Twerk, sei mio.

tra le sette chiavi del ritmo inamovibile dalla top 7 da diverse settimane. Alle Danger con Pongi e più su sale di nuovo di un livello.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

L'anticiclone delle Azzorre continua a tenere lontane le perturbazioni atlantiche, col sole al centro-nord. Un vortice simil tropicale intorno a Malta porta invece rovesce al sud. In mattinata sereno al centro-nord, nubi spiccata variabilità invece sui litorali della Puglia e l'estremo sud. Nel pomeriggio aumento dell'instabilità tra i monti della Basilicata, la Sila e il comparto interno della Sicilia, con locali rovesci pronti a spingersi fin verso i litorali ionici. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

anche noi siamo partner di radiospeaker.it, il più importante sito italiano che parla di radio. Oltre alle radio news, le interviste e gli annunci di lavoro, radiospeaker.it è leader nella formazione per la radio.

0: sono le 20.
1: Rock Wave, l'onda del rock. Rock Mail Vocals. Mike and Chris on the Show. Rock Wave, tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
2: Nuovo appuntamento con Rock Wave, benvenuti e ben ritrovati da Alberto Prisco. Ormai la nuova stagione è iniziata da un bel po' di tempo e sono veramente molte le novità discografiche e le nuove produzioni in circolazione in questo periodo. Iniziamo subito, velocemente, non perdiamo tempo, con il primo brano, che è di un cantautore nato a Nottingham nel 1994, ha pubblicato già 7 album in carriera, il nuovo uscirà entro questo 2026. Il pezzo si intitola Never Can Tell, lui è Jack Bugg.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Il pezzo racconta la difficoltà di capire di chi fidarsi davvero quando arriva il successo e invita tutti a seguire l'istinto lungo il proprio cammino. Never can tell, non si può mai sapere. Così dice Jake Bugg con questo nuovo singolo che anticipa il nuovo album che si intitolerà Alamo. Wynonna è una leggendaria cantante country americana, è nata nel Kentucky nel 1964. Anche per lei un nuovo album in uscita nei prossimi giorni. Intanto c'è un singolo dal titolo Am I Missing Out? Wynonna.

0: Bel pezzo di Winona, Am I Missing Out, dall'album The Hard Truth, ormai pronto per essere pubblicato. Grande pezzo, molto intenso, che mette sicuramente in grande evidenza la sua straordinaria voce, molto graffiante, per questa cantante importantissima del country. E c'è un po' di country rock anche in questo pezzo che state già ascoltando in sottofondo, ed è di Brandon Flowers, che è il frontman dei Killers. Farà parte del suo nuovo album da solista, si intitola Tiger's Blood. Voi siete su Rock Wave.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunt

0: Rock Wave.
1: Era da un po' di tempo che Brandon Flowers non pubblicava qualcosa al di fuori dei Killers, ricordo, formazione americana molto importante, di grande successo, nata a Las Vegas nel 2001. Dicevo qualcosa di country, ma sicuramente anche un qualcosa del boss di Bruce Springsteen, un artista che Brandon ammira tantissimo e con cui tra l'altro in passato ha fatto anche qualcosa insieme. Il pezzo si chiamava Tiger's Blood. Torna ora un duo inglese che si chiama Shapes Like People, che a inizio 2026 ha pubblicato un album e nelle scorse settimane un EP di due brani. Il primo ve l'ho già fatto ascoltare la scorsa settimana, il secondo si intitola Bird in Song, Shapes Like People.

Le chitarre morbide, sospese ed avvolgenti degli Shapes Like People, Burning Song era il titolo di questo pezzo. All'inizio vi ho fatto ascoltare anche proprio il suono, il verso degli uccelli. Loro sono Carl e Kat, sono marito e moglie, sono due musicisti in attività da non molto tempo, hanno fatto già un paio d'album, arrivano dalla contea di Wiltshire. È il momento ora di un progetto francese di cui vi parlo molto spesso, sono i Nouvelle Vague. Loro prendono alcune cose degli anni 80-90 e li filtrano attraverso la loro sensibilità, con sicuramente influenze bossa nova. Hanno fatto ora un album interamente dedicato ai Depeche Mode. Nouvelle Vague, qui a Rock Wave.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Forse non è uno dei brani più famosi dei Depeche Mode, infatti era stato registrato durante le sessioni dell'album Ultra del 1997, fu poi pubblicato in una raccolta come unico inedito per lanciare l'album The Singles 86-98. L'abbiamo riascoltato in questa versione molto particolare, la voce è quella di Melanie Payne, il progetto è quello dei Nouvelle Vague, direttamente dalla Francia. Ma ora tornano gli Embrace, torna la band di Danny McNamara, il pezzo si intitola Get Out on My Own Way.

Bel pezzo degli Embrace dal loro ultimo album, si chiama Avalanche, è uscito a giugno, ma stiamo ancora ascoltando varie canzoni perché ce ne sono veramente tantissime di belle e da farvi ascoltare, e ce ne saranno ancora nelle prossime puntate. Get Out of My Own Way era il titolo di questo brano, per una formazione nata a Bradford nel 1993, in pieno periodo Britpop con tanti album all'attivo ad oggi. Arriva ora una band che è nata a Londra recentemente, 2024, hanno appena esordito con un album dal titolo Afterlight, loro si chiamano Starter Car ed è un progetto che è nato a Londra, però il leader Oisin Barnett si è trasferito a Glasgow e ha reclutato la band con dei volantini pubblicati un po' di qua e un po' di là per la città. Ci fanno ascoltare Now What To Say, qui a Rock Wave, Starter Car.

Una delle canzoni più famose degli Smashing Pumpkins, Today, faceva parte di un capolavoro dal titolo Siamese Dream. Eravamo nel 1993, l'abbiamo riascoltato in una versione forse un po' più attuale, con delle chitarre distorte, una grande performance della cantante di questa band che si chiama Yonaka. Sono inglesi, guidati da questa frontwoman che si chiama Teresa Jarvis. Il pezzo fa parte di una compilation che è un tributo vero e proprio alla band di Billy Corgan. Il lavoro si intitola Sandy Hearts to All My Dearies. Rimanendo in Inghilterra, questi si chiamano Happy Somethings ed è una formazione che è una produzione completamente autoprodotta. Si occupano loro stessi della diffusione dei loro brani, tra l'altro vengono messi su Bandcamp e ognuno sceglie il prezzo da pagare per la loro musica. La canzone si intitola Consolation Street, Happy Somethings, dal loro nuovo album.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Trio che arriva dall'Inghilterra, si chiamano Happy Somethings, in attività dal 2017, hanno sempre un certo ottimismo nella loro musica. Il brano infatti si intitolava Consolation Street, la via della consolazione. Ma intanto è arrivato Mark Everett, ovvero sia gli Hills, con un brano dal titolo All Forgotten, dal loro nuovo album.

Gli Hills, ovvero il progetto di Mark Oliver Everett, nato in Virginia, in attività dal 1991 per questa band che lui ha formato a Los Angeles, 16 album pubblicati e anche varie raccolte con vari inediti, cose un po' particolari. La band in pratica gravita sempre intorno alla sua grande personalità. In particolare questo pezzo parla dell'esistenza, della paura di scomparire dalla memoria. Infatti la canzone si intitola Tutto dimenticato. Già da qualche settimana invece vi parlo del progetto Pet Sounds, che sono storie di animali. In questo caso c'è una cagnetta che si chiama Margie, per un duo che arriva da Glasgow, si chiamano US Ike Ball. Il pezzo si intitola Majority Say.

0: Rock Wave, l'onda del rock, con Alberto Prisco.
1: Pet Sounds, una compilation che parla di animali, 8 storie di gatti, 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band indie pop. In questo caso era il duo scozzese degli US Eyeball. La canzone era proprio dedicata al cane di Halliday. A questo punto del programma vi porto in Australia per una cantautrice molto molto brava. È nata a Sydney nel 1990, questo è un singolo dal suo nuovo album dal titolo The Jam, in uscita in questo periodo. Lei si chiama Julia Jacqueline, il pezzo The Hardest Thing.

Un altro singolo che introduce il nuovo album per Julia Jacklin, cantautrice australiana che ha all'attivo già 3 album molto interessanti, così come lo è il nuovo. Ho già avuto modo di ascoltare i vari pezzi, vi assicuro che vale la pena di approfondire un po' la conoscenza di questa artista. The Hardest Thing era il titolo del brano. Ora è il momento di un'altra voce femminile, lei però è americana, è nata a Minneapolis nel 1997, ora però ha come base Nashville e ovviamente la sua musica risente sicuramente dell'atmosfera, quella magica città.

0: Shockwave.
1: Un esempio di come a volte le cose molto semplici riescano ad arrivare dritte al cuore. Lei era Brennan Wedell con When the Crazy Comes Out, dal suo album appena pubblicato, produzione Brad Cook, che ha collaborato anche con Bon Iver. Ma ora da Londra una band che si chiama Family Stereo.

Le atmosfere eteree di una band che si chiama Family Stereo arrivano da Londra e sono guidati da Fleck Watt, progetto indie folk nato a Londra. Lui è un classe 2001, quindi tutto sommato piuttosto giovane. Per la prima volta Rock Wave approda una formazione che è in attività già da un po' di tempo. Si chiamano Judah and the Lion, sono americani, arrivano da Nashville, e qui torniamo ancora in quella città importantissima americana. La loro musica è un mix di banjo, chitarre, ma c'è anche molto rock. Il pezzo che ci presentano si intitola Gravel Roads, fa parte del loro nuovo album I Am a Prism, per una band in attività dal 2011, Judah and the Lion.

0: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.
1: Arriva il rock vero, il rock pulsante di una band che si chiama Deep Purple.

Ogni tanto ci sta, no? Un vero e proprio tripudio di tastiere, delle chitarre molto rocciose per quanto riguarda il Deep Purple. D'altra parte un po' di rock, quello tosto, ogni tanto ci sta bene anche qui in questa trasmissione. Screamy Gibberish è il titolo di questo pezzo, fa parte del nuovo album dei mitici Deep Purple, un brano che conferma un po' lo spirito di una carriera veramente leggendaria che è diventata poi anche storia della musica mondiale ed in particolare della musica rock. Ma noi continuiamo con un progetto che arriva dal Belgio. Lui è Jay Bernard ed è il frontman di una formazione che si chiama Balthazar. Ha pubblicato un nuovo singolo che farà parte di un nuovo album che uscirà entro il 2026, si intitola Love Is On My Mind. Jay Bernard.

0: Il meglio della musica rock.
1: Love is on my mind da Jay Bernard, questo artista che arriva dal Belgio, fa parte di Baltazar, formazione nata nel 2004. Con questo suo progetto solista sicuramente allarga gli orizzonti musicali verso sonorità più dirette, più leggere, mentre il progetto della band è qualcosa di più sperimentale, anche se non cose particolarmente difficili o elaborate. Arriva ora una band importantissima per quanto mi riguarda, una delle formazioni più importanti degli anni 80. Loro sono di Liverpool e sono sempre guidati da Ian McCulloch. The Light That Surrounds You è il nuovo singolo di Echo and the Bunnymen.

The Light That Surrounds You dall'album Apples for Isaac, brano degli Echo and the Bunnymen, formazione nata nel 1978, ricordo Ian McCulloch, classe 1959. E c'è una formazione newyorkese che secondo me si è ispirata un po' a quelle sonorità un po' dark, un po' ricercate soprattutto dei primi album della band di Liverpool. Si chiamano Interpol, anche loro sono giunti al loro nuovo album dal titolo The Mirror Waits a Ton. Ci fanno ascoltare una canzone che si intitola So Rides the Reindeer, Interpol.

Molto belle queste chitarre acustiche da questi ritmi un po' irregolari. Per quanto riguarda gli Interpol, è assolutamente inconfondibile la voce di Paul Banks, che guida questa formazione newyorkese in attività dal 1997. E a proposito di chitarre, lui è stato un vero e proprio grande degli anni 80. Si chiama Johnny Marr, ex chitarra degli Smiths.

Johnny Marr con It's Time dal suo nuovo album solista per l'ex chitarra degli Smiths, ma con una buona carriera da solista molto importante. Ricordo anche che ha partecipato al progetto Electronic con alcuni componenti dei New Order. Vage o Everything è il titolo del suo nuovo album, ma tornando agli anni 80 c'era una formazione che mi ha veramente catturato in quel periodo, anche se poi gli album successivi non sono stati mai all'altezza dei primi due. Si chiamano Dexys, Midnight Runners, sono tornati con questa ragione sociale dopo un periodo in cui hanno utilizzato solamente la parola Dexys. È il progetto di Kevin Rowland, Love è il titolo del loro nuovo album You Got The Love, la canzone Dexys, Midnight Runners.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Un brano molto melodico con un ritmo un po' stile Philadelphia, un po' Philly Sound, in questo pezzo dei Dexys Midnight Runners. You Got the Love, ovviamente, si intitolava questa canzone che fa parte del loro settimo album in studio. Dal titolo Love. Siamo arrivati alla conclusione di questa lunga puntata di Rock Wave, che spero sia stata di vostro gradimento, e vi lascio con un pezzo importantissimo degli Who. Ricordo ancora che hanno pubblicato un album dal vivo che raccoglie registrazioni del 2023, Live at Eden Project, insieme alla Earth England of Philharmonic Orchestra. A questo brano sono particolarmente legato perché è proprio la prima canzone che ho ascoltato in assoluto di questo grande gruppo inglese. Si chiama 515 e faceva parte in origine dell'album Quadrophenia del 1973. Vi mando un grande abbraccio e vi lascio in compagnia di questa grande formazione inglese. Ciao!

Rock Wave, l'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.

0: Quando hai detto per la prima volta «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: sono le 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Se te va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Se te va, arma con i già farsa di con DJ. Va.

ancora quel bambino dietro quella porta. Arrivavi tu e i suoi fratelli mentre si nascondevano. Io ero lì davanti a te.

0: sono le 23.
1: Questa è RAM 7 Vacu 5. RAM 7 Vacu 5. It's just the radio, darling, just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling, just the radio, we could turn away to another station. Dalla redazione di 7 Va a Roma, Giulia Mancini, va ora in onda RAM 7 Va to 5.
2: Il ben trovato in antenna a tutti quanti voi da Chico Catenacci. Ebbene, e sì, esiste l'archivio segreto preziosissimo, fornitissimo, di uno che davvero scriveva tanto, componeva tantissimo. Stiamo parlando del Folletto di Minneapolis. Allora, ecco Timeless, l'album che contiene alcuni inediti preziosissimi. C'è anche Calabama all'interno di Timeless, questo super album postumo di uno dei più grandi artisti del pop rock. E allora Prince al numero 23 per la più alta new end.

Bene, e come anche in questa che è la seconda traccia che conosciamo tutti come Diablo, in attivo di altri due livelli, posizione 11 conquistata, un +2 sul rollino di massa anche di Stella.

quella che è la title track del suo album che ha anticipato l'esperienza di Mr. Big, ma ha portato le stampe solo poche settimane fa. Peter Criss, numero uno di 7 giorni fa, si mantiene in alto, zona argento questa settimana per In The Dark. Su questi suoni, a te logo da Chico Catenacci.

0: musica elettronica.
1: Radio RTZ, dopo tanti anni, la supremazia continua.
2: Radio RTZ presenta
3: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
4: Ebbene sì, Music Fantasy.
5: Radio RTZ al mixer.
4: Per molti e non per tutti.
5: Giro i dischi
4: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
5: Bye.
6: DJ Michael Flower Enterprise Corporation Records Studios Tech House Mix Selection.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios Music Fantasy.
1: Radio Radio Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro i dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

my feet, my feet, my feet, my feet.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi, dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation,
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower.
2: E a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.
4: Dance 80. Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati. Questo è un nuovo appuntamento con la musica dance degli anni 80. Dance 80 con voi, con i grandi classici e non solo del mondo della dance anni 80, che partono subito come sempre con un grandissimo successo. Oggi ad aprire Dance 80 ci sono i Clash.

dall'album Combat Rock riascoltata Rock the Casbah, pubblicato anche come singolo, fu anche l'unico singolo dei Clash a entrare nella top 10 della Hot 100 di Billboard. Dal 1989 in arrivo anche She Drive Me Crazy, loro sono i Fine Young Cannibal. Probabilmente non tutti sanno che di questo singolo esiste anche una versione cantata da Tom Jones e Zucchero. Provate a cercarla su YouTube, intanto noi come sempre ascoltiamo l'originale.

Da Montreal lui è Gino Vannelli, 1987, ritrovato ad N70 con Wild Horses. Adesso torniamo indietro di 2 anni, 1985, e ritroviamo Huey Lewis and the News con la loro meravigliosa The Power of Love.

Sapete bene che noi di Dance 80 siamo molto preparati sulla Italo Disco, sicuramente gli unici a proporvela in tutte le sue versioni. Appena ritrovato il progetto Brando, lui è Larry Pignagnoli dal 1983 con Rainy Day. Nel progetto troviamo anche la partecipazione di Ivana Spagna. E rimaniamo con la Italo Disco 1985, riascoltiamo il singolo Comeback per il progetto Jimmy and Susie, ovvero Jimmy McFoy, Susanna Dubas.

una produzione tedesca per il progetto Dance Department, riascoltati con Paradise Disco 1986. E chiudiamo questa parte con la Euro e la Italo Disco con il progetto Dottor Martini. Lui è Carlo Oliva, DJ producer di Riccione, praticamente qua a fianco a noi. Dal 1987 lo ritroviamo con You Are The One.

davvero una numero uno, sempre bella. Do You Really Want to Hurt Me per i Culture Club. L'album era Kissing to Be Clever. E riguardo a questo singolo, i puristi del genere, insomma, litigano un po', perché per alcuni reggae, per altri new wave, per altri ancora è soul bianco. Sicuramente siamo tutti d'accordo nel dire che è un gran bel disco, insomma. Dance 80 continua, e continua anche quando volete sul nostro sito internet www.dance80.com. In particolare, se vi piace la musica degli anni 80 e la volete ascoltare 24 ore su 24, dal nostro sito ufficiale dance80.com potete arrivare facilmente alla pagina della web radio per ascoltare davvero quando volete tutta la grande musica degli anni 80.

Un altro grande artista che ci ha lasciati nel 2013, George Duke, 1985, ritrovato con Thief in the Night, singolo che dà anche il nome all'album. E adesso dall'86 in arrivo Gwen Guthrie con Ain't Nothing Going On But the Rain.

Davvero una grande chicca per gli ascoltatori di Dance 80 è il progetto Dinosaur L, ovvero Arthur Russell 1986 con Go Bang. Che siete con Dance 80? L'ho detto, io sono Max Alberici e do voce alla musica selezionata dal nostro Fabrizio Inti, l'abbiamo detto, quindi possiamo continuare. Ancora insieme con la house al 100%, Mac Tom Hill dal 1988, questa è Who's Gonna Ease the Pressure.

formazione inglese da Manchester, 52nd Street, ritrovati con Tell Me, disco del 1986, ed è il disco che chiude questa puntata di Dance 80. Prima di andare via, come sempre, vi ricordo tutte le nostre coordinate, a partire dal nostro sito ufficiale www.dance80.com. Da lì c'è la possibilità di scaricare le puntate in formato podcast, da riascoltare quando volete, oppure, se vi piace, di ascoltare la musica degli anni 80 24 ore su 24 grazie alla nostra web radio. E poi vi ricordo, come sempre, che ci trovate sui social, Facebook, Twitter, dove tra l'altro c'è anche la playlist, quindi i titoli delle canzoni che ascoltate nell'appuntamento radiofonico. E a questo punto c'è l'ultimo disco in playlist di oggi. Oggi davvero chiudiamo in bellezza, perché è un disco meraviglioso di Bruce Hornsby and the Range, si chiama The Way It Is, famosissima. Da Max Alberici e Fabrizio Vinti è tutto, adesso 80 torna puntuali, alla prossima, ciao!